0: Vabbè, la corruzione in Cile.
1: Non si importa un pico.
2: Dame del Luca, dame lo índice.
3: Hola, papecito, falta una semana y media.